Blani yaso anami chingoni. Blani yaso anami chingoni. Sramble mo sigati.